tue moche, se vuoi mas gora pagna, reca vos creo, to morio ribo, jedni, ne zmiju.